a te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente. Io ancora non ce l'ho, la pillola del tempo.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
2: A volte può bastare il pensiero, ma per altri serve Radio Kiss Kiss Italia.
3: Kiss Kiss Italia
2: celebra una persona importante a cui vorresti fare gli auguri per un evento speciale e prenotali al 347 490 0029. Sara Lotta li consegnerà per te in diretta ogni giorno alle 14:30. La festa è su Radio Kiss Kiss Italia.
4: Radio Kiss

0: ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Conclusi in Svizzera i colloqui tra Stati Uniti e Iran, il vicepresidente americano Vance parla di progressi importanti e basi solide per arrivare ad un accordo finale sul nucleare. Teheran però frena e precisa di non aver assunto nuovi impegni sulle ispezioni della IAEA. Washington intanto ha autorizzato fino al 21 agosto la consegna e la vendita di una parte del petrolio iraniano e rimosso alcune sanzioni. Il segretario di Stato Rubio è atteso in missione ai paesi del Golfo, dove resta centrale il ruolo dei mediatori di Qatar e Pakistan, e per il primo giorno in Libano non si sono registrati scontri di rilievo tra Hezbollah e Israele. Donald Trump torna ad attaccare l'Italia e gli alleati della NATO. Parlando dallo studio Vale, il capo della Casa Bianca ha detto che il nostro paese si è comportato male e ha accusato Roma, Germania e Regno Unito di non aver sostenuto Washington nella crisi con l'Iran, mentre noi abbiamo speso miliardi di dollari per la loro sicurezza, ha aggiunto il tycoon. Giorgia Meloni, dopo la replica dei giorni scorsi, mantiene la linea della prudenza diplomatica e punta ad evitare ricadute nei rapporti con gli Stati Uniti, alleato fondamentale. Ucraina, pressione sulla Crimea occupata dopo gli attacchi con droni contro infrastrutture energetiche e logistiche a Kerch. Le autorità filorusse hanno sospeso la vendita di benzina ai privati e limitato il carburante e i servizi essenziali. Secondo fonti russe, nei raid degli ultimi giorni sono morte 5 persone. L'obiettivo di Kiev è isolare progressivamente la penisola dalla rete di rifornimenti russa. La cronaca: sono in carcere la madre, il compagno della donna e il nonno materno di Alicia Sara Di Giacinto, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfadena e ritrovate in un'abitazione a Formia. I tre sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Secondo gli investigatori, le ragazze sarebbero rimaste per giorni chiuse in una stanza. L'anziana parente che li ospitava è indagata a piede libero. Caldo record sull'Italia, l'anticiclone africano Cerberus porta oggi a 15 le città da bollino rosso, tra cui Roma, Milano, Bologna, Firenze, Torino, Venezia, Verona, Perugia, Pescara e Viterbo. Il livello di allerta riguarda anche le persone sane e attive, non solo anziani e fragili. Le temperature percepite potranno superare i 37 gradi con afa persistente. Lo sport: Giovanni Malagò, il nuovo presidente Federcalcio, eletto con il 68,5% dei voti. Giancarlo Abete si ferma al 21%. Da solo non posso fare nulla, ma con voi posso fare tutto. Le prime parole dell'ex presidente del CONI, che venerdì incontrerà il ministro Abodi. Malagò prende le redini della FIGC dopo la terza qualificazione consecutiva mancata dell'Italia ai mondiali. Il suo primo compito sarà la nomina del nuovo CT. Intanto alla World Cup 2026, l'Argentina batte l'Austria 2-0, vola ai sedicesimi, decisivo Messi, che diventa con 18 reti il miglior marcatore di sempre nella storia della Coppa del Mondo, avanti la Francia, vittoriosa 3-0 sull'Iraq con doppietta di Mbappé dopo una lunga sospensione per maltempo. Passa il turno anche la Norvegia, che supera il Senegal 3-2 con doppietta di Haaland. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, voi un buon proseguimento.

0: aspettando il treno delle 8.
1: E prendiamoci un buon caffè insieme. Buongiorno da Ida Di Martino, da Gianni Sorrentino. E noi siamo pronti, siamo svegli, siamo pimpanti. Il caldo ci fa un baffo. Vabbè, meglio sorridere. Intanto, scherzi a parte, saremo qui fino alle 10. Quindi mettiamoci comodi con la buona musica e le nostre chiacchierate. Cominciamo subito con un successo di Pino Daniele.

C'è questo pezzo di Pino Daniele o Cammella Innamorata che segna una sorta di passaggio definitivo da un suono un po' più soul, più contaminato da parte del nero a metà, ed è costruito su questi pochi accordi di chitarra acustica ed elettrica che lo rendono decisamente particolare. E dopo questo inizio, buongiorno ancora a tutti voi che un po' alla volta state già dando il vostro buongiorno. C'è Luigi che ha inviato una foto meravigliosa e scrive: sono appena arrivato a Napoli, bellissima. Lo so. E c'è anche Diego che c'è questo buongiorno magico con Pino Daniele e anche il caldo diventa piacevole. Effettivamente è così, la buona musica aiuta, perché noi cantiamo, siamo concentrati sulle emozioni che ci dà un bel pezzo e dimentichiamo tutto il resto, almeno ci consoliamo così. Intanto anche questa mattina discuteremo di varie cose. Ecco, per esempio, a proposito di caldo, uno studio che ha monitorato un po' quello che sta accadendo nel nostro paese, e a quanto pare per quanto riguarda il versante adriatico la situazione va un po' meglio rispetto a quello opposto, cioè il versante tirrenico. Poi insomma approfondiremo, e intanto i vostri messaggi al 347 49 00 29.

Giovanotti con Alfa, la loro buon vento e aumenta l'idea del mare. A proposito, ma voi siete già con noi, ci state ascoltando, e allora un messaggio per dire presente. Intanto Cesare Cremonini, Alaska Baby.

per chi non sopporta il caldo, l'Alaska è una bella meta, diciamoci la verità. Salutiamo Ada che scrive: nonostante il caldo ho già fatto 8 chilometri di camminata ascoltando la vostra musica come spinta e aiuto. Ma dai, buona giornata anche Peppe che è diretto a San Bartolomeo in Galdo, questo leggiamo dalla foto. Continuate pure ad inviare i vostri messaggi. Adesso invece ci trasferiamo in edicola. Oggi le aperture dei quotidiani sono dedicate a quanto accade in Inghilterra. Vediamo il Corriere della Sera: Londra, l'addio di Starmer, il premier lascia in lacrime, Burnham si candida alla guida del Labour, ora stabilità. Terremoto politico dunque a 10 anni dalla Brexit, la marcia dell'ex sindaco di Manchester verso il governo. E vediamo a centro pagina la fotonotizia: Schwarzer, terzo caso doping, innocente ma mi arrendo. A Berlino, epo nel sangue l'atleta, non ho forze per difendermi. La Repubblica anche qui in apertura: la caduta di Starmer, il premier inglese si dimette dalla guida di esecutivo e Labour, me lo ha chiesto il partito, pronto alla successione Burnham, ex sindaco di Manchester, Farage invoca il voto anticipato. E vediamo poi la foto notizia appunto con Starmer e la moglie mentre si allontanano da Downing Street, e in basso invece l'Europa nella morsa del caldo, misure straordinarie in Italia. Il manifesto British Museum e il riferimento è appunto a quanto accaduto nel Regno Unito. In lacrime a Downing Street, rivendica le politiche che in 2 soli anni hanno bruciato la sua leadership e steso il partito. Liberista e conservatore, ha messo sotto attacco la libertà di parola in nome della lotta all'antisemitismo. Il rivale Burnham verso il governo, ma per la sinistra moderata la crisi è senza ritorno. No. Il Mattino in apertura: Domenico, la beffa, il cuore c'era, non fu richiesto, organo disponibile, bimbo fuori lista e poi reinserito, la famiglia chiede il perché di tutto questo. E c'è anche all'Ospedale del Mare l'ipotesi del raid, sostanze chimiche sulla sterpaglia, più piste oltre l'incendio doloso. Andiamo a vedere a centro pagina: petrolio, il patto dei 60 giorni, Stati Uniti, Iran, stop a tempo alle sanzioni sul greggio, Teheran può riprendere le esportazioni. C'è il caso Trump, Meloni ai ministri, normalizzare i rapporti, Schlein dice l'Europa è sotto attacco. E vediamo la fotonotizia di Malagò: il calcio riparte, il manager eletto col 69%, CT azzurro, Mancini resta il favorito. E andiamo sulle pagine locali, restiamo sul Mattino di Napoli. In apertura: città della scienza, il presidente è un astrofisico. L'annuncio di Fico: Covone nuovo leader, subito l'ok al bilancio. Il professore: qui ci sono tantissime competenze, ripartiamo dalla qualità. L'Ospedale del Mare riparte dopo l'incendio, 6 interventi chirurgici, un paziente operato alla milza durante il rogo, rientrati tutti gli ammalati evacuati, resta interdetta per precauzione solo un'area esterna. Ed è questa l'apertura di Repubblica Napoli: mistero all'Ospedale del Mare, sull'incendio l'ombra del dolo, prosegue l'inchiesta della procura, il reato ipotizzato è il rogo colposo, ma gli investigatori trovano una sostanza reagente sospetta proprio nell'area dove si sono sviluppate le fiamme. E c'è il Corriere del Mezzogiorno, l'economia in apertura, D'Amato, il regionalismo è fallito e questa autonomia crea soltanto confusione. La Fondazione Mezzogiorno propone una legge per riorganizzare le competenze tra Stato e istituzioni locali. A centro pagina andiamo a Grumo Nevano: 6 mesi di sangue, 27 morti bianche. Operaio di 62 anni precipita da un'impalcatura di un cantiere, forse ha avuto un malore. Si allunga la striscia di vittime dall'inizio dell'anno. Per i sindacati basta decessi, occorrono verifiche severe.
La fotonotizia dedicata all'effetto serra, Campania, SOS clima, Napoli peggio di tutte, quasi 100 notti tropicali. C'è il dossier Corriere della Sera e il meteo.it. E vediamo adesso il Corriere del Mezzogiorno, andiamo in Puglia, in apertura il turismo. Puglia sempre più per nababbi, ad agosto anche 80.000 euro in due per una settimana, l'impennata delle offerte di lusso. Dopo la denuncia del Codacons, dove sono aumentati i prezzi, in testa ville, resort e masserie. E anche qui si parla di clima, Bari e Brindisi al top del clima in Italia. A Taranto piove poco, nel Salento assenza di eventi estremi. E c'è lo sport in chiusura, cominciamo dalla Gazzetta. In alto Messi pazzesco, nessuno come lui, è a 18 gol, sbaglia un rigore ma fa due reti all'Austria, ha superato Klose. E poi tocca a loro, il nostro calcio si affida a Malagò per ripartire e la nuova Italia, sale Conte, Maldini direttore tecnico. E quindi con

0: Cioffi e Noemi con Farfalle. Salutiamo Michele che ci dice in Cilento: speculazione eccessiva. Abbiamo parlato di questi prezzi pazzi delle vacanze. 347 49 00 29. Se avete cominciato a rilevare delle cose, insomma, un po' così, scriveteci.
1: Oh,

0: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. Anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
1: Il 24 giugno 2026 la Reggia di Caserta accende le emozioni con il più grande concerto evento di Gianni Fiorellino. Con la partecipazione straordinaria di Tiro Mancino, Franco Ricciardi, Andrea Sannino e Roberto Collella. Presenta la serata Maria Grazia Cucinotta. Biglietti disponibili su Ticket One e al 331-201-2948.
2: E attesimo una cosa sola.
1: Gianni Fiorellino, 24 giugno 2026, Reggia di Caserta. Non puoi mancare. Una cosa sola. Radio Partner, Radio Kiss Italia.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
7: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
8: Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
9: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.

0: Ma che tu dica fa?
1: Angelina Mango al treno delle 8, questa era Che tu dica fa.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Abbiamo parlato di vacanze nel 1962. L'estate era proprio all'apice del boom economico, quindi molti italiani partivano appunto per le ferie e intanto si cantava e si ballava con i jukebox. Tony Renis, quando, quando, quando?

Siamo lontani nello stesso letto, questo canta Gaia in Bossa Nostra, e noi partiamo da questo verso della canzone per parlare di queste notizie che hanno a che fare con i rapporti interpersonali, le relazioni sentimentali. Ci sono diversi studi accademici e varie ricerche che ci raccontano questo: la precarietà trasforma l'amore in un lusso. Ci sono sempre più persone che evitano appuntamenti perché non possono permetterseli, quindi nonostante l'86% degli intervistati sogni ancora il matrimonio, uno su tre esce regolarmente per un appuntamento almeno una volta al mese. Questo perché? Perché appunto uscire insieme ad un'altra persona magari la prima volta significa andare a cena, magari andare al cinema, tutte e due le cose insieme, e facendo un po' di calcoli, e questo costa. Non tutti hanno la disponibilità economica, per cui comincia a dilagare questa dating recession, cioè questa interruzione di appuntamenti live. Perché? Perché la crisi economica, questo soprattutto per gli under 35, comporta anche una rinuncia ai rapporti sentimentali, ed è una cosa questa piuttosto triste. Ecco perché poi ci si rifugia sulle piattaforme, sulle app di appuntamenti, cosa che vedremo tra poco, quindi racconteremo anche quest'altro aspetto legato alle relazioni sentimentali che cambiano anche con la tecnologia. Domenica, lui e Coez.

0: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
1: Ci sta.
0: Su una grande nave.
1: Ci sta.
0: A un prezzo piccolo.
1: Ci sta anche quello.
2: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Rose Villain con Io, me ed altri guai al treno delle 8. Salutiamo Felice che, a proposito di appuntamenti che saltano anche per una questione economica, dice: beh, una volta si diceva due cuori e una capanna, ora due stipendi, un mutuo e tante privazioni. Purtroppo è la realtà. Intanto dicevamo di diversi studi accademici che ci raccontano come l'introduzione degli smartphone, anche la diffusione iniziale di Facebook, porta le persone in generale, ma soprattutto gli adolescenti, a passare molto meno tempo a contatto diretto con le altre persone, quindi ad evitare occasioni sociali, di coppia e anche appunto un flirt e rapporti sessuali, se vogliamo. C'è un calo di questa attività. Perché? Perché lo smartphone sostituisce l'interazione personale, quindi riduce il tempo passato fra coetanei e durante il quale avvengono anche gran parte degli incontri sessuali. Poi gli smartphone in qualche modo danno un accesso molto più libero alla pornografia, che può sostituire il sesso con un partner. E leggendo queste cose, effettivamente è così, ci assale un senso di smarrimento, o no?

Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Kruk ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Kruk Italia.

0: ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In apertura la cronaca di un tragico incidente avvenuto ieri sera alla periferia di Milano, dove un agente della polizia locale ha perso la vita dopo che un'auto non si è fermata a un posto di blocco. Il 35enne è partito all'inseguimento del veicolo con la sua moto, di cui però avrebbe perso il controllo finendo a terra e morendo per la gravità delle ferite riportate. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto e caccia al conducente dell'auto pirata. L'Iran annuncia la conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera nell'ambito dei negoziati con gli Stati Uniti. Secondo fonti del Ministero degli Esteri di Teheran, saranno istituiti 4 gruppi di lavoro su sanzioni nucleari, ricostruzione e sviluppo economico, mentre la Repubblica Islamica precisa di non aver ancora assunto nuovi impegni sulle ispezioni dell'AIEA, contrariamente a quanto affermato dal vicepresidente americano Vance. Riaperto lo stretto di Hormuz, di cui Pasdaran rivendicano la gestione, e sono già transitate navi con oltre 2 milioni di barili di greggio. La Casa Bianca ha autorizzato fino al 21 agosto la consegna e la vendita di una parte del petrolio iraniano. Ucraina, pressione sulla Crimea occupata. Dopo gli attacchi con droni contro infrastrutture energetiche e logistiche a Kerch, le autorità filorusse hanno sospeso la vendita di benzina ai privati e limitato il carburante ai servizi essenziali. L'obiettivo di Kiev è isolare progressivamente la penisola dalla rete di rifornimenti russa. Mosca denuncia nei raid degli ultimi giorni uccise 5 persone. Torniamo in Italia. Nuovamente rinviata l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi in arrivo da oltre i confini dell'Unione Europea. Il governo ha infatti deciso di posticipare di 3 mesi, al 1 ottobre, l'introduzione del balzello previsto dalla legge di bilancio. La norma è contenuta nel nuovo decreto infrastrutture varato dal Consiglio dei Ministri, che spazia dalla TAR al PNRR all'intelligenza artificiale. Nel provvedimento anche interventi volti a fronteggiare gli effetti del caldo estremo per alcune categorie di lavoratori. Viene concesso alle aziende di sospendere o ridurre temporaneamente l'attività, con la possibilità di accedere in deroga agli strumenti di cassa integrazione. Lo sport. Giovanni Malagò, nuovo presidente della Federcalcio, ha ottenuto il 68,5% dei voti all'assemblea elettiva, riconfermato in blocco il Consiglio federale. L'ex presidente del CONI prende la guida della FIGC dopo la terza qualificazione consecutiva mancata dell'Italia ai mondiali, e il suo primo compito sarà proprio la nomina del nuovo CT. Intanto, ai mondiali americani, conclusa poco prima delle 7, la gara tra Algeria e Giordania vinta 2-1 dai nordafricani, che restano in corsa per un posto ai 16esimi, già qualificata nel gruppo J. Invece l'Argentina, che ieri sera ha superato l'Austria 2-0, nel gruppo I qualificate la Francia, che batte l'Iraq 3-0, e la Norvegia, che ha la meglio sul Senegal 3-2. Atletica. Alex Varscher sospeso dopo la positività all'EPO riscontrata dall'agenzia antidoping tedesca, chiede si è analizzato un suo campione non manipolabile prelevato il giorno della gara, altrimenti, ha spiegato il marciatore 41enne in conferenza stampa, non chiederemo neppure le contranalisi, non ho assunto nulla, ho la coscienza pulita. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso, chic, casual, in città, al mare, al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari qui su Radio Kiss Italia. E poco fa abbiamo parlato di quanto la tecnologia influisca sui rapporti interpersonali, isolandoci di più. Ecco, questa è la conseguenza più brutta. E a proposito di social, ricordate, no, che in Australia c'è il divieto per gli under 16 di accedere alle diverse piattaforme. E questo provvedimento è entrato in vigore a dicembre dell'anno scorso, e a controllare l'età di coloro che accedono alle piattaforme sono le big tech, naturalmente. Come sta andando? Male. Male perché? Perché comunque, secondo il New York Times, ci sono tanti stratagemmi che vengono usati da questi ragazzi per accedere ai social. Per esempio, c'è chi si disegna i baffi sul volto nel momento in cui deve entrarci con la scansione del volto. Poi c'è chi crea un nuovo account con una data di nascita falsa, chi utilizza gli account di un amico, di un parente, o anche addirittura i più furbetti, diciamo, si sono installati una VPN sullo smartphone, cioè questa rete virtuale che fa in modo che poi il dispositivo che si sta utilizzando risulti in un altro paese. Insomma, alla fine dei conti, in sostanza, che cosa succede? Che comunque per la maggior parte non è cambiato assolutamente niente, e questo è un dato importante da tenere in considerazione, visto che si sta discutendo anche nell'Unione Europea di stop agli under 16 o agli under 14. Quindi, se il controllo deve avvenire da parte delle big tech, insomma, pare che non funzioni.

Bash con Loredana Bertè, questa era una stupida scusa. Tra poco leggeremo insieme appuntamento dunque in libreria con Freschi di Stampa.

Le ragazze Clara e San Giovanni. A proposito di San Giovanni, siamo alla vigilia della notte delle streghe, infatti si celebra appunto tra oggi e domani una delle notti più affascinanti della tradizione popolare italiana e, se vogliamo, anche europea. E c'è tutto questo rito magico che vedeva addirittura Benevento come il luogo dove si riunivano le streghe. Ora, perché abbiamo citato San Giovanni? Perché in qualche modo alcune credenze entrano anche nel thriller che abbiamo scelto per voi oggi. Si intitola Il Gioco e l'autore è Valerio Marra. A Valle Piana qualcuno conosce tutti i segreti. Cosa succede? Non c'è San Giovanni, c'è invece San Michele. In questo posto, Valle Piana, l'estate è in fermento, stanno per cominciare i festeggiamenti, ma che cosa succede? Succede che in quel periodo la processione parte male e la statua di San Michele cade. Ovviamente questo viene considerato un cattivo presagio, quindi c'è chi grida all'apocalisse, chi vorrebbe fermare la processione, chi inizia poi a trovare degli inquietanti bigliettini gialli. Ecco, e che cosa sono questi bigliettini? Innanzitutto sono anche raccontati e pubblicati all'interno di questo romanzo,

accompagnano per esempio sua sorella, i suoi genitori. Ecco, a un certo punto durante questa processione arrivano questi bigliettini che gettano fango un po' su tutti. E qual è poi l'obiettivo anche dell'autore in questo posto inventato che è Vallepiana? Raccontare un po' quello che accade nella provincia meridionale a cavallo del nuovo millennio, tutto ciò che appartiene al passato, agli antichi riti, che si diciamo che contrasta con la modernità che avanza, il tutto tenuto insieme da questi bigliettini che non vi sveliamo. E noi vogliamo regalarvi una copia del gioco di Valerio Marra, dunque cominciate a chiamarci per leggerlo insieme a noi allo 081 770 3030.

0: detto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
1: La scelta giusta è Baiano Casa.
0: In che senso?
1: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
2: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
7: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Déco.
8: Fino al 29 giugno con carta Essere Déco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
9: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
10: Puoi dirlo forte,

0: Sottofresco Déco.
1: Déco, la tua scelta quotidiana. Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
1: Per la tua pubblicità su Radio Fischis Italia, chiama lo 081 770 1818. Radio Kiss Kiss Italia.

0: Radio Kiss Kiss Italia.
1: Musica italiana da sempre e per sempre.

0: Nananai, questa era la sua Alibi.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: La canzone, stavo già rivelando il titolo del pezzo che cantiamo insieme, è un successo del 66 ed è un inno generazionale alla solitudine e alla sensibilità giovanile, scritta nella versione italiana da Boncompagni, Patti Pravo.

Annalisa con la sua canzone estiva, e tra poco vi regaleremo il thriller di Valerio Marra, Il Gioco. Quindi, se volete leggerlo come vostra lettura estiva, continuate a chiamarci allo 081 770 3030. Ora i Jarabe de Palo.

0: Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: posti vuoti, coma cose, pronti adesso a bordo del treno delle 8 per tornare in libreria. Oggi abbiamo parlato del thriller di Valerio Marra, si intitola Il Gioco, ed è un thriller visto con gli occhi di un adolescente che porta dentro di sé un fardello troppo pesante e quindi diventa una cosa. Che cosa? Lo si scoprirà leggendo appunto questo thriller. E con noi c'è Giusy, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: oh, che piacere. Piacere nostro, quanto entusiasmo nonostante il caldo, Giusy.
1: No, guarda, sono contentissima perché questo libro, mia figlia è accanto a me, ti sì. saluta, però ovviamente essendo piccolina non può parlare con te in diretta.
0: No, ma può, ci sei tu, può saltarci.
1: Sì. Ah, no, allora te la passo perché il libro è suo, quindi te la passo con piacere.
0: Allora, chi è con noi? Come si chiama questa piccolina?
2: Pronto, ciao.
0: Ciao, come ti chiami?
2: Mi chiamo Filomena.
0: Filomena, allora cosa ti ha colpito di questo libro?
2: Allora, io sono sempre stata un amante un poco di queste cose, delle streghe, di queste cose così, quindi appena ho sentito il libro subito
0: ti sei fiondata.
2: Mi è piaciuto.
0: Ecco, e beh, tu lo sai che questa, avrai sentito, no? Questa è una notte magica, quella di San Giovanni, per cui insomma ti incuriosisce questa notte che ci prepariamo a vivere o no? Sai niente delle streghe di
2: sì,
0: Benevento?
2: Mi incuriosisce molto, sì, perché io l'anno scorso sono andata proprio all'evento.
0: Ah, ecco.
2: Le streghe di Benevento, quindi l'ho vista, è stato molto bello.
0: E allora Filomena, intanto ti piace leggere, al di là di tutto?
2: Sì, mi piace molto leggere, sto anche finendo un libro.
0: Brava, bravissima. Allora, siamo contenti di regalare a te questo thriller di Valerio Marra e a questo punto goditi l'estate, goditi il relax e buona lettura. Va bene?
2: Grazie mille, sono contentissima.
0: Ciao Filomena, un abbraccio.
2: Ciao.
0: E salutaci la mamma. Ciao.
2: Grazie mille, ciao.
0: Ciao, ciao. E cari passeggeri, torniamo domani con l'appuntamento dedicato alla lettura.

uno di questi giorni, beh, noi andiamo via perché il treno delle 8 ha terminato il suo viaggio anche in questa mattinata di martedì 23 giugno. Naturalmente grazie a voi, a Gianni Sorrentino in regia. Ci risentiamo domani, quindi alle 7 come sempre saremo insieme. Ci salutiamo con l'iLoop. Ciao!

Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.

signori, benvenuti, buongiorno. Mancano pochissimi secondi, 5 o 6 alle 10. E infatti tutte le mattine, lunedì, venerdì alle 10 della mattina inizia questo programma che va avanti fino all'ora di pranzo, fino alle 13. Oggi in ordine di apparizione troviamo Giovanni Sorrentino e Mi si alza la ola, con del pubblico non pagante, chiaramente, perché qui siamo, non è che qui si paga, si entra senza pagare. Io sono Pino Belmonte, salve e benvenuti insieme a Lucio Dalla, si comincia?

eccola qui la canzone di Jovanotti con Alfa, Buon Vento. Che è una canzone che ti mette talmente tanta allegria addosso che quasi quasi me la canto di nuovo. Lo so che qualcuno sta spegnendo la radio, non lo fate, non lo fate, non la canto. Intanto andiamo su questa notizia, signori. È un sondaggio e il titolo è: l'uomo italiano, il maschio italiano non corteggia più. Attenzione, il primo passo lo fa lei. Sì, e secondo questa notizia il maschio italiano sta diventando troppo pigro per quanto riguarda il corteggiamento, addirittura in qualche caso sono viziati, troppo viziati. E leggendo scopri che un po' di colpa questi esperti le danno anche alle donne, che secondo queste indicazioni le donne moderne, quando si tratta di corteggiamento o comunque di avere di cercarsi un compagno, per loro bastano due cose: conto in banca e un appartamento. Non sto scherzando, la bellezza e la gentilezza, tutto il resto viene da sé, dicono le donne italiane. E su questa base chiaramente i maschi italiani non è che non corteggiano più, sono più avvantaggiati rispetto a noi, che una volta, io mi ricordo ai tempi quando nel secolo scorso noi facevamo gli appostamenti, tanto per dire, io facevo gli appostamenti per cercare di avere un appuntamento con una ragazza. Queste cose, se le fai oggi, rischi una denuncia per stalking, e mettiamolo in questi termini. E poi ci sono i mezzi, lo sappiamo tutti, questi mezzi digitali e elettronici che facilitano un po' tutto il meccanismo. Ora, è vero o non è vero? Mi rivolgo a voi amiche, ma soprattutto le amiche, perché voi potete dirmi se è vero o non è vero, ma anche agli amici: noi maschi italiani non corteggiamo più le donne? Ma dove stiamo andando a finire? 347 49 0029, vi aspetto con i vostri WhatsApp. Avevo

Sebastiano Ferro, che se non mi sbaglio è in concerto qui a Napoli in questi giorni, magari mi sto sbagliando, ditemelo voi, ma voglio sapere da voi, ma è vero o non è vero che noi maschi italiani non corteggiamo più le donne? Sono loro a fare il primo passo quando si tratta di avere una relazione? No, ditemelo, perché questa notizia parla chiaro, con le cifre. 347 49 00029, i vostri WhatsApp su questo argomento. Fiorella Mannoia. Il cielo di...

la bella canzone di Saifa, Made in Italy di questa giornata. Stiamo parlando di questa vicenda, signori, ma è vero o non è vero che noi maschi non corteggiamo più le donne italiane? 347 49 00 29. Rosa che dice: mio marito mi ha corteggiato per 14 mesi, io avanti indietro, poi a un certo punto si è scocciato, si è allontanato, sono andato a prenderlo direttamente a casa. Quindi confermi in parte la notizia che il primo passo poi lo fanno le donne, è vero in questo senso. Brunella che dice: mi hai fatto morire sul fatto degli appostamenti, è vero, è realtà. Era bellissimo, ora quello che fai sbagli, è un mondo che va a rotoli senza quasi più amore. Un abbraccio, amica mia. Quindi secondo questa notizia, appunto, i maschi italiani, soprattutto i giovani, sono, purtroppo lo dobbiamo ammettere, pilotati da queste nuove tecnologie, quindi evitano il contatto face to face, è proprio il caso di dirlo, direttamente, non hanno questo contatto diretto e di conseguenza non vogliono perdere tempo nel corteggiare l'anima gemella. Scrivetemi un pensiero, WhatsApp, vi aspetto, arriva anche questa bella

0: Come te, non c'è nessuno.
1: Ma come si permette?
0: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
1: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 2 luglio, Clemente, olio extravergine di oliva Ulisse, un litro, a soli 4,99€. Divella, pasta di semola formati classici, un chilo, a 89 centesimi.
0: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. Etesupermercati.it.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. Anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
7: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
9: La scelta giusta è Baiano Casa.
8: In che senso?
9: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
0: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
10: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
11: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
12: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
13: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
14: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
13: Deco, la tua scelta quotidiana.

0: Falsetto molto anni 80 in questa canzone di Tropico.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: E siamo nell'anno 1981, l'anno di Umberto Eco, che scrive un libro che resterà nei secoli dei secoli, Il nome della rosa, diciamocelo chiaro e tondo, un libro che molti di noi non hanno mai finito di leggere, grande romanzo. Di quell'anno, l'81, ascoltiamo anche I ricchi e poveri.

voglio salutare il nostro amico Pasquale che sta lavorando nel suo salone del parrucchiere e mi ha scritto un WhatsApp e ha detto che non preso da troppa distrazione non ha seguito bene la notizia del primo bocciato dell'esame 2026 e vorrebbe un riassunto. Ora Pasquale, solo per te, facciamo un riassunto. È successo che

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

piace la canzone di Roseville Lennon, io mamma come stanno bene lei e anche il bambino. Intanto signori mi devo spostare perché devo aprire una finestra sui mondiali 2026, aprire la finestra, mi devo spostare. Vabbè, brutta battuta, mi rendo perfettamente conto. Perché apriamo questa finestra? Perché Lionel Messi sta, secondo me diventerà il personaggio di questo mondiale 2026, staremo a vedere anche se Mbappé, il francese, è lì che incalza, mi incalza anche per quale motivo. Lionel Messi ha già stabilito il record di migliore marcatore della storia della Coppa del Mondo, superando il record di 16 reti di Miroslav Klose, se non mi sbaglio attaccante tedesco, se non mi sbaglio magari correggetemi voi. E nel suo paese, l'Argentina, la sua ombra sta diventando talmente tanto ingombrante che per qualcuno sta per oscurare quella di Diego Armando Maradona. Chiaramente stiamo parlando delle giovani generazioni che vedono le gesta di Lionel Messi e ne sono ormai tutti quanti innamorati. È chiaro che questi ragazzi non hanno visto quello che Maradona ha fatto, ma oddio, attraverso i filmati e YouTube si possono certamente vedere queste cose, però sta di fatto che anche lì c'è una sorta di dualismo tra Messi e Maradona. Vogliamo essere banali anche noi? E allora a questo punto 347 49 00 29, WhatsApp, Messi o Maradona secondo voi? Ripeto, Messi o Maradona, chi scegliete? C'è il grande bar.

0: Ultime notizie.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con le news Medio Oriente. Il capo negoziatore iraniano Gharibaf ha dichiarato che è stato raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. Gharibaf ha affermato anche che l'Iran ha ottenuto successi significativi nei negoziati svoltisi in Svizzera e sullo stretto di Hormuz abbiamo concordato di istituire un meccanismo di coordinamento in linea diretta con gli americani. E da Teheran frenano sulle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica i siti nucleari iraniani bombardati da Israele e dagli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il Ministero degli Esteri. Quanto al Libano, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei, ha affermato che tra Tel Aviv e Beirut si raggiungeranno accordi definitivi nei prossimi giorni, spiegando che gli Stati Uniti hanno l'obbligo di costringere Israele a cessare gli attacchi contro il Libano meridionale. Nel frattempo, Hezbollah ha nuovamente avvertito che il gruppo rimane in stato di massima allerta, pronto a fronteggiare qualsiasi violazione del cessate il fuoco parte dal regime israeliano. Cambiamo argomento. Nel 2025, nei primi 5 mesi del 2026, la Guardia di Finanza ha eseguito circa 1 milione di interventi e condotto circa 100.000 indagini a contrasto degli illeciti economico-finanziari e delle infiltrazioni della criminalità nell'economia. Le frodi ai danni del bilancio nazionale dell'Unione Europea rendono noto le fiamme gialle attraverso il bilancio operativo. Sono state superiori a 1,6 miliardi di euro, di cui 303 milioni quelle nel settore della spesa previdenziale, assistenziale e sanitaria. Sequestrati 4,7 miliardi di beni, individuati 8.297 evasori totali e 47.419 lavoratori in nero o irregolari. La cronaca: è stata ritrovata abbandonata a Pioltello l'auto del pirata della strada che ieri sera non si è fermata ad un posto di blocco a Milano. Ne era scaturito un inseguimento costato la vita all'agente della polizia locale Francesco Imprezzabile, che avrebbe perso il controllo della sua motocicletta. Non è ancora stato rintracciato invece il conducente del SUV, tuttora ricercato dalle forze dell'ordine. La procura di Milano è pronta ad aprire un fascicolo con le ipotesi di reato di omicidio stradale e fuga pericolosa. Caso Regeni: ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ma l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme. Lo afferma il procuratore aggiunto di Roma, aprendo la sua requisitoria nel processo a carico di 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani, accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni. Quell'uomo, aggiunge, aveva un nome, un volto e una storia. Lo sport calcio continua nei mondiali 2026. Oggi scenderanno in campo altre 4 partite, 2 del gruppo K ed altre 2 del gruppo L. Alle 19 sarà il turno del Portogallo di Cristiano Ronaldo, impegnato contro l'Uzbekistan. Alle 22 scenderanno in campo Inghilterra e Ghana. Nella notte italiana all'1 giocherà Panama-Croazia, seguito poi alle 4 da Colombia-Repubblica Democratica del Congo. Grazie per averci seguito. A più tardi.

Toi pinguini, tattici nucleari, prima mare luna di Pino Daniele. Ora siamo nella terza ora insieme a Made in Italy di questa giornata. Alfonso aspetta che leggeremo tra poco i vostri WhatsApp arrivati al 347 49 00 29. Su Diego Armando Maradona o Messi, scriveteci. Intanto, italiani in vacanza a tutti i costi, leggo da questa indagine commerciale, gli italiani continuano a considerare le vacanze una priorità assoluta nonostante gli aumenti dei costi e i problemi economici finanziari. Niente, vogliamo andare in vacanza, piuttosto questi italiani rinunciano ad altri sfizi durante l'arco dell'anno, quindi risparmiano durante l'arco dell'anno per mettere da parte un gruzzoletto da investire poi in una bella vacanza. In alternativa c'è ridurre la durata del soggiorno, ma qui andiamo a morderci un po' la coda come fanno i gatti di tanto in tanto, nel senso che già abbiamo ridotto una volta 15 giorni, adesso mediamente una vacanza mi dura tra 6 e 10 giorni, se arriviamo a 5 che non è più una vacanza, è un weekend fuori porta. Però sta di fatto che molti italiani preferiscono anche fare questo, perché dall'indagine esce fuori che la vacanza viene percepita come uno strumento di benessere personale, la vacanza è quasi curativa, serve per staccare la spina dal lavoro, da tutta il vivere frenetico quotidiano e sentirsi come un pascià, come un re, e poi vivere tempo di qualità con le persone care, in particolare stiamo parlando dei familiari anche su questo argomento. Ma è vero o non è vero che risparmiamo durante l'anno qualche sfizio, non ce lo togliamo per investire quel gruzzoletto poi in una vacanza? Scrivetemi un WhatsApp al 347 49 00 29. Fabrizio

la canzone di Fabri Fibra con 13 Pietro a Made in Italy di questa giornata. Sì, alla fine, diciamo poco prima di chiudere la trasmissione, leggerò e ascolterò i vostri WhatsApp arrivati al 347 49 00 29 su questo argomento. Messi sta diventando sempre più popolare in Argentina, ma noi, dico noi, cosa ne pensiamo? Messi o Maradona?

0: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Etiole 3 per il suo concerto romano. Ultimo era Romantica, Made in Italy di questa giornata. Giovanni Malagò è il presidente della FIGC, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, perché si scrive proprio Giuoco Calcio con la parola arcaica del gioco, è vero. A questo punto, oltre al presidente, bisogna capire chi sarà il CT della nostra nazionale, e ci sono solo due nomi. È un testa a testa tra Roberto Mancini, già allenatore della nostra nazionale, e Antonio Conte, già allenatore della nostra nazionale, solo che Conte, stando ai bene informati, potrebbe superare Mancini, anche perché, diciamocelo chiaro e tondo, ha lasciato il Napoli per quale motivo? Ci sarà un motivo, e non ha ancora trovato squadra, ma guarda caso. Tra gli altri nomi che si fanno per comporre poi il mosaico dei vari dirigenti, c'è anche quello di un grandissimo del calcio italiano, e stiamo parlando di Maldini, che potrebbe ricoprire il ruolo di direttore tecnico, molto importante, fondamentale per quello che evidentemente bisogna fare per rilanciare il calcio qui da noi in Italia, ovvero partire dai giovani, dai ragazzi, dai ragazzini, non dico ragazzini ragazzini, ma veramente dai giovani. Staremo a vedere. In bocca al lupo al nuovo presidente della Federcalcio. Intanto arriva questa anche di Lazza con Tagaji Anketra.

0: Socom Nuova, a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
1: La risposta è sempre Daily.
2: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
3: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
4: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
5: Come te, non c'è nessuno.
2: Ma come si permette?
5: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
2: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e Grande Te, certo. E che offerte! Fino al 2 luglio, Aperol aperitivo 700 ml a 8,90 euro. Steril Garda, latte UHT parzialmente scremato, un litro, a soli 69 centesimi.
5: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati. .it.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Finalmente arriva l'estate, sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
7: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Del Sole Sofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.

0: Bloccare mi fa innamorare. La canzone di Gaia, Made in Italy di questa giornata, era Tokyo.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Anno 1978, la trasmissione televisiva più seguita in assoluto, capace di bloccare l'Italia, proprio come succedeva anche con i quiz di Mike Buongiorno, era Portobello del grande Enzo Tortora. Di quell'anno, il 1978, invece stamattina ascoltiamo Rino Gaetano.

questo è Canto d'Amore, la nuova canzone di Angelina Mango, che intanto canta ancora sotto insieme a Marco Mancini. Ha detto che deve cantare, cantiamo, no? La facciamo cantare, signori. A Made in Italy anche Tananai, questa è Abissale. Parlerà.

0: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
1: Ci sta.
0: Su una grande nave.
1: Ci sta.
0: A un prezzo piccolo.
1: Ci sta anche quello.
2: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Lo chiede lui, Antonio, dei The Colors, Merck & Cremon con bellissima Serena Brancali in questa canzone che si chiama Partenopea. Made in Italy di questa giornata. Chiudiamo con i vostri WhatsApp arrivati sull'argomento Messi o Maradona, perché l'ombra di Messi sta per oscurare il mito di Maradona. È vero o non è vero? In Argentina e chiaramente le giovani generazioni guardano più a Messi che a Maradona. Non a caso il nostro amico Nicola dimostra e conferma questa notizia. Mio figlio, 10 anni, mi chiede sempre di guardare i gol di Messi. Ecco, quindi come sentite, più o meno è confermata in parte questa notizia. Un po' dei vostri WhatsApp: credo che il paragone non si può fare, Diego non ha uguali, anche perché il calcio era diverso. Messi invece ha aggiunto tanti record che lo fanno grande. Secondo me non è un paragone il nostro amico Enrico. Poi ancora, per favore leggetelo, dove sta? Eccolo qui, il nostro amico Alfonso dice: molti diranno Messi, ma Maradona viene ricordato per quello che ha fatto fuori dal campo, mentre Messi viene ricordato per quello che fa in campo. Un abbraccio, amico mio. Abbiamo anche un audio, Claudia, sentiamolo, vediamo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a te, Claudia.
1: Tra sì. Messi e Maradona. Maradona era un talento naturale,
0: sì,
1: una dote sì, naturale. Messi si allena 18 ore al giorno.
0: Si allena.
1: Essere così. Maradona non aveva bisogno. Sempre, solo e comunque Maradona.
0: Grazie, grazie amiche e amici per i vostri WhatsApp e la compagnia che ci fate anche con i vostri messaggi. Adesso ritorniamo alla musica con Luciano Ligabue.

Hai fatto una canzone che mi fa cantare questa niente. Signori, è niente, abbiamo finito. Grazie per la vostra compagnia come sempre nel pomeriggio fino alle 3 ore. C'è Sara Lotta con la pausa pranzo e Sergio D'Amelia in regia che saluto. Io sono Pino Belmonte, a domani, buon pomeriggio a tutti.

spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Kruk ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Kruk Italia.

0: pausa pranzo con Sara.
1: Buon pomeriggio amici, ben ritrovati, buon martedì 23 giugno 2026, benvenuti a tutti voi insieme per le prossime due ore. Mio caro Sergio, c'è lui in regia, c'è un piano che proponeva quello di spostarci tutti in Polonia, non so perché, però ogni tanto saranno le temperature e vengono delle idee bizzarre. C'è un business? Possiamo avviare qualcosa? Pensiamoci, magari per la terza età direi, facciamo un altro po' d'Italia che tutto sommato si sta bene. Si parte con la nostra musica dagli anni 90, la voce di Giorgia, questa è Girasole.

non si muove proprio niente. Giovanotti, Alfa, buon vento su Radio Kiss Italia, nel senso che si comincia a non respirare affatto, nel senso che cominciano le allerte anche arancioni, per esempio in Puglia si soffre tantissimo, ma in Europa in generale la situazione che si sta registrando è veramente molto complicata con il caldo. Addirittura si parla più o meno di 4 gradi in più rispetto alla media, quindi ondate di calore incredibile. Domanda numero uno: come state e come stiamo dormendo? Sergio, qual è la tua tecnica? Tutto a posto, Sergio? La vita va in amore col ventilatore, con il no, leggermente aperta un po' la finestra, e si riesce a sopravvivere. Non è così per tutti, tant'è che proprio in Europa ci sono varie misure che sono state prese. Sta molto facendo parlare la Francia per le misure che ha proposto ai suoi abitanti, intanto per delle vere e proprie iniziative come la riduzione dei treni e di alcuni mezzi pubblici, lo stop del consumo di alcol in determinate ore per evitare dei malori, o anche il divieto di fare esami oltre le 12, quindi oltre mezzogiorno. E c'è anche, proprio in Francia se non sbaglio, c'è stata una corsa da parte delle persone ad acquistare delle tende da poter applicare direttamente alle finestre, che siano in grado di trattenere, di non insomma portare all'interno il calore. E sui social è diventato virale il consiglio di mettere delle coperte al posto delle tende. Non lo so ragazzi, la coperta, cioè già fa caldo, la coperta che già solo a guardarla ti butta calore, è la soluzione? Non lo sappiamo. D'altronde si dice spesso che nel deserto si va con le maglie di lana, è che ci va, noi non proviamo neanche.

Novità Eddie Brock su Radio Whiskey Italia, bel venerdì, si intitola così, magari è solo martedì, teniamo botta anche contro il caldo. Dicevamo di tante ordinanze che ci sono in giro per l'Europa, perché è l'Europa ad essere colpita da queste ondate di calore anomale per il periodo, ma anche chiaramente in Italia ci sono varie iniziative, varie insomma decisioni. In Veneto alcuni ristoranti hanno deciso di chiudere completamente per alcuni giorni per il troppo caldo, c'è per esempio chiaramente anche un divieto rispetto all'utilizzo eccessivo dell'acqua per innaffiare o irrigare, questi in diversi comuni sul lago di Garda. E poi ci sono anche le varie iniziative personali per potersi refrigerare, in particolare un abbraccio a Pino che ci ascolta dalla Germania, dice: anche noi in Germania stiamo soffrendo molto, toccando dei picchi di 33-34 gradi, e propongo questo consiglio a chi non ha il ventilatore: porre, prendete nota, 4-5 bottiglie ghiacciate da mettere davanti al ventilatore, questo di notte, in modo tale che il getto del vento del ventilatore si rinfreschi e vi arrivi così freddo. Mi sembra quasi di sentirla sulla pelle questa sensazione, garantisce il nostro vino 3-4 ore di son fresche.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Déco. Fino al 29 giugno con carta essere Déco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
3: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
2: Puoi dirlo forte, Sottofresco Déco.
3: Déco, la tua scelta quotidiana.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Del Sole Sofà.it. Anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.

0: scendi che ti aspetto, che suona un po' così. Negramaro, ricominciamo tutto.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Indietro al 1980 con Edoardo Bennato, un album che si chiama come la canzone che stiamo per ascoltare, ispirato alla storia di Peter Pan, e ancora, insomma, non avevamo visto niente. Quanti Peter Pan nel 2026? Questa è Sono solo canzonette.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

Tutti Blu, Alessandra Amoroso su Radio Kiss Italia. Su questa canzone mandiamo un bacio e un abbraccio ad Aldo che ci sta ascoltando, grazie anche a Raffaele. Dice: qui al lavoro si sta bene, una sauna forzata quella che stiamo facendo. Baci a tutti voi, saluti amici. Stiamo parlando spesso dei mondiali in una maniera laterale, nel senso che non tanto delle partite in sé quanto di episodi, di fatti, di costume che sono insomma belli da riportare. Per quanto riguarda la competizione, chiaramente siamo in attesa di scoprire quali sono le 32 squadre che avranno accesso ai sedicesimi, le 32 su 48 squadre. Intanto le varie gare si svolgono e per esempio c'è stata la partita Iran contro Belgio, finita sul pareggio, che ha visto un momento importante per quanto riguarda un messaggio lasciato in realtà nello spogliatoio di Los Angeles dai calciatori dell'Iran. In questo bigliettino loro hanno insomma ringraziato per l'accoglienza e chiuso il messaggio con queste parole: che pace, rispetto e amicizia possano prevalere tra tutti i popoli. Un messaggio sicuramente importante, perché anche la partecipazione stessa dell'Iran ai mondiali è stata molto criticata e in generale chiaramente siamo davanti a un cessate il fuoco nel conflitto Iran-USA, ma che comunque è continuamente soggetto a minacce molto molto precarie. Ovviamente il mondo, amici, è guidato da pazzi scellerati e quindi è tutto molto precario. Bello però riportare quantomeno questo messaggio.

nostro programmatore musicale, al momento anche in regia, dedica in musica, ma che bellezza, guarda, Raff dagli anni 90 su Radio Ghischi, onorata. Ah, non era per me, ho capito solo adesso, è la vita, è triste così. Amici, a proposito di dediche, perché non ricordarvi anche un appuntamento importante? Se vi va di fare una bella sorpresa alla radio, scegliete una canzone, diteci a chi volete dedicarla e scriveteci al 347 49 00 29. Noi chiaramente vi aspettiamo qui.

Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.

Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Kiss Kiss Italia, 14:05. Buon pomeriggio a tutti voi, insieme fino alle ore 15. L'alimentazione, la dieta che seguiamo, quante volte ci pensiamo, quante volte apportiamo delle piccole modifiche o ci lasciamo sedurre dalle varie diete che circolano anche in rete, e perché no, a volte facciamo delle cose molto strambe. C'è un influencer americana molto seguita che sta lanciando una dieta che pare avere un certo successo, una nuova moda social che potremmo ritrovarci molto presto anche tra di noi, ovvero mangiare come si mangiava secondo le sacre scritture, come mangiava Gesù. Lo so, fa ridere, però è la notizia è questa: mangiare come re Salomone, come Esaù, insomma affidarsi alla Bibbia per trovare il modo più corretto, più sano, più sicuramente sacro di avere a che fare con il cibo. Di che tipo di cibi stiamo parlando? Per esempio di pane azimo, e fin qui dai. Latte crudo, di che parliamo? Latte crudo, vabbè, perché di solito, vabbè, latte crudo. Poi molto spesso questa influencer consiglia una tazza di brodo di ossa come colazione, poi fare merenda a base di sardine, perché no, e poi chiaramente sottolinea l'importanza di cucinare unicamente con ingredienti a chilometro zero. Ancora una cosa che manca sono le locuste di Giovanni Battista, che di solito lui mangiava arrostite con miele selvatico nel deserto. Manca il deserto, manca il miele selvatico, le locuste ci sono. Insomma, ma poi che cosa fa questa dieta? Dimagri? Cosa fa?

Isa su Radio Kiss Italia, parliamo di alimentazione ispirata alle sacre scritture, mangiare le locuste, mangiare degli insetti, che è ancora una cosa che nella nostra cultura non trova molta accoglienza, ma perché no, molto proteiche. L'Unione Europea è d'accordo, vai con le locuste.

Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Kiss Italia? È ancora presto, 14:16. Mi sembra abbastanza lontana la serata. Dunque, si parla delle locuste perché appunto sono uno dei cibi menzionati nelle sacre scritture, però ancora da noi, soprattutto in Europa, c'è una certa resistenza. Qualche tempo fa si parlava tanto delle farine di grilli, di locuste, che ormai sono state completamente sdoganate in Europa, e le farine credo che al supermercato si possano acquistare. Per quanto riguarda invece proprio l'insetto, se vi va di mangiarlo, quello è già più complicato. Per acquistarlo chiaramente lo si può fare tramite siti specializzati, anche se c'è da stare attenti perché la locusta in realtà viene molto utilizzata come cibo per i rettili, per gli animali, quindi non è quella per noi, solitamente quelle sono quelle vive. Per poterle gustare, amici, evidentemente anche in uno di quei posti etnici, di quei ristoranti che ci sono anche insomma in Occidente, anche in Italia, parliamo di ristoranti messicani, thailandesi, tutto ciò che viene in qualche modo soprattutto dall'Oriente. Lei ha mai mangiato insetti, Ami? No, mai, figurati! Quando tutto

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Come te, non c'è nessuno.
2: Ma come si permette?
1: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
2: Ah, i miei supermercati di fiducia.
3: E te, la qualità e la convenienza di ogni giorno. E te Prime, per chi cerca l'eccellenza. E te Smarty, per una spesa veloce. Grande te, per un'esperienza di spesa ancora più grande.
1: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.
4: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
5: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
6: Il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
8: La scelta giusta è Baiano.

0: botte. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.

0: potrai sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
1: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
2: Il triangolo no, non l'avevo considerato. D'accordo.